tuo terno e cielo, que desio che vive me cancia tuo terno e cielo, que desio che vive me, quel desio che vive.